0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock.
6: Here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trabi Meteo, gli amici di Easy Rock. Giacca e ombrelli a portata di mano in questa giornata di mercoledì 6, perché torniamo un po' indietro dopo lo scorso weekend simile estivo. Ora ritorniamo con clima un po' più fresco, umido e possibilità tra questa mattinata e il pomeriggio di piogge, rovesci localmente anche intensi sul Triveneto, per il transito di un nuovo impulso di matrice nord atlantica. Per quanto riguarda il miglioramento, dovremmo attendere poi la nottata, quando ci sarà un esaurimento di fenomeni e arriveranno anche delle belle schiarite. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Ci sono, avete visto? È il vostro caro amico lo Zunino, c'è anche questa mattina su Radio Easy Rock. E ad aprire questa nuova giornata, mercoledì 6 maggio, sono stati gli Kiss. Chi sono gli Kiss? I Kiss, dai, adesso parliamo bene, eh? Cerchiamo di usare bene gli articoli. Cos'è? Gli articoli, gli Kiss, vabbè, mi piace però, gli Kiss. Come state? Va meglio stamattina? Come no? Lo so, c'è qualche meteoropatico all'ascolto, già vi leggo nei WhatsApp perché voi mi anticipate sempre di qualche minuto. E vabbè, salutiamo Stefania che dice piove, ecco, grazie anche dell'emoticon. Ha messo i fulmini e saette e questo veramente mi rincuora perché, voglio dire, sì, un po' di pioggia fa sempre bene, eh? Poi basta però, infatti avete sentito il nostro previsore, verso la sera tutto si sistema, torneranno a brillare le stelle. The Alarm Rock Show si comincia anche quest'oggi, ricordo come sempre il 388-893-6699, voglio sentirvi belli, arzilli, pimpanti, molto molto easy rocker, e allora dateci sotto con i messaggi, note vocali, cantate, salutateci, fate quel che più amate fare a quest'ora del mattino, dormire. Dormire, questo del mattino, la cosa più bella da fare è dormire. Le 6:04, senti un po', Don't You Forget About Me, eccoli tornare, Superminds.

E poi hey, oh, hey. La ricordavate? Era il 2012 e questi erano i Lumineers. Tra poco aggiornamenti di viabilità. Stay tuned. Radio Easy Rock.

0: casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
2: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
3: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
4: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
3: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
4: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
3: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
5: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
6: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
7: Fino al 19 maggio, Bon Roll Aia 680 grammi, assortito 6,90
8: euro. Super, iper, risotto, ti fa risparmiare.
9: Wow!
8: Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
10: Atmosfera magica,
11: pianeti, tornado,
10: realtà aumentata,
11: viaggi in astronave,
10: fulmini.
11: Alla fabbrica della scienza a Jesolo tutto è possibile.
10: Preparatevi per una gita entusiasmante con tutta la famiglia.
12: Aperto sabato e domenica.
13: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Trix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Trix.
12: Tre flaconi di detersivo liquido Ace a 6,90 euro. Il prosciutto cotto Robagnati, due confezioni, a 2,69 euro.
14: Trix, fatti furbo, vieni Quix.
15: Tipico, non convenzionale, diverso. Nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste, nasce una nuova idea di cucina. Spice, il ristorante di Zinzendorf. Il meglio del territorio, rivisitato con creatività. Prenota su spice.it.
16: Tornano gli Emisfero Days all'Emisfero. Lo shopping ti premia.
17: Secondo appuntamento giovedì 7 maggio dalle 15.30 alle 17.30. Con una spesa minima di 50 euro ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Segna la data, il 7 maggio. Non mancare.
16: Regolamento sul sito del centro commerciale Emisfero di Bassano.
18: Alubona, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubona.si.
19: Il futuro è qui e si chiama Revo, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli Revo, San Marco Petroli. Ci riconosci da leone.
20: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it. Media Partner. Radio Easy Rock.
21: Ti ricordi le scarpe che indossavi nei momenti più belli? Quelle del primo appuntamento? Quelle consumate sotto il palco di un concerto? Le scarpe non sono mai solo scarpe, sono le tue storie. Quello giusto, dove ogni passo racconta qualcosa. Ti aspettiamo nei nostri negozi oppure su quellogiusto.it.

0: Radio Easy Rock Viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi informiamo che dalle ore 22 alle 5.30 nelle notti di mercoledì 6 e giovedì 7 maggio verrà chiuso il tratto autostradale compreso tra l'allacciamento con la tangenziale di Mestre e Mirano Dolo in direzione Trieste a causa di lavori. Sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio fino alle 18 di domenica 10 maggio rimarrà chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Con questo è tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

bella, bella, Living on a Prayer, bella perché è un inno rock che raccontava la storia d'amore e di speranza di una coppia. Poi questa coppia, insomma, si può identificare con lui, che si chiama Tommy ed è un portuale, e Gina, la sua fidanzatina, Gina, una cameriera, alle prese poi con le difficoltà economiche della classe operaia, tutti e due. E vabbè, insomma, pare sia stata ispirata alla vita reale di qualcuno dei Bon Jovi, qualcuno magari vicino alla produzione, non facciamo nomi, comunque, beh, insomma, diciamo che sono cose struggenti, no? Si parla di Working Class Heroes, un po' come i temi trattati nelle canzoni del boss, del giovane Bruce Springsteen. Del resto, insomma, anche Bon Jovi veniva da lì, no? Stesso territorio, il New Jersey. Buona giornata, che ore sono? Sono le 7:25 minuti e qui va tutto bene, ovvio. La musica ci accompagna, ci rasserena nonostante questo grigiore che ci sta circondando, ma ancora per poche ore, tranquilli, Mercoledì 6 maggio, Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show, e adesso i Kings of Leon. Era il 2016. Find Me.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Lignano Sabbiadoro si prepara a dar fuoco alle polveri della 40esima Biker Fest International. Dal 14 al 17 maggio si attendono centinaia di migliaia di moto e motociclisti da tutto il mondo per una 4 giorni ricchissima di appuntamenti e show a ingresso gratuito. Dagli spettacoli all'aperto ai test ride dei nuovi modelli offerti dalle case ufficiali. Passando per la musica dal vivo rigorosamente rock, i voli in elicottero, l'area dedicata ai cinquantini e le ruggenti sfilate delle muscle car americane. Tutte le info su bikerfest.it.
2: Radio Easy Rock.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio, l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
6: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
11: Sentiamo.
10: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
11: Wow.
10: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
11: E C?
10: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
11: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
12: Iperceramica.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Eccoli qui, Queen, potevano mai mancare un appuntamento così, ci stanno sempre bene, una piccola dose di Queen tutti i giorni nel nostro The Alarm Rock Show. Ed era One Vision per l'appunto, sono le 7:40 minuti, visto che la giornata è così, visto il grigiore, io vorrei ricordarvi invece un momento più solare, sarà quello di sabato 30 maggio, perché Radio Easy Rock, vi invito ufficialmente al primo party d'estate con DJ set rigorosamente rock, i nostri DJ set, e soprattutto con un gran concerto, musica dal vivo. Dove? All'Oasi Club, le piscine, le enormi piscine di Pianiga, Venezia, e saremo la radio ufficiale per dare il via a questa nuova stagione estiva. Dunque, musica dal vivo, suoneranno i Supernova, Oasis Tribute, e dunque naturalmente la nostra band ambassador sicuramente non sbaglierà un colpo nella scaletta. Quindi vi aspettiamo per divertirci e trascorrere un bel sabato sera insieme. 30 maggio, il primo grande party d'estate con Radio Easy Rock.

0: Il tulipano festeggia tutte le mamme. Dal 5 maggio in tutti i negozi Il Tulipano acquista una begonia a soli 3,95€. Donerai 2 euro ad AFADOC, associazione di famiglie e pazienti con patologie rare legate al deficit dell'ormone della crescita. Ti aspettiamo in tutti i negozi Il Tulipano.
1: Essere One di famiglia
2: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
1: Essere One di famiglia
2: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
1: Essere One di famiglia
2: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
1: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
3: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
4: Al centro commerciale Vale Center fai spazio. Dona! Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati. Saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
5: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
6: Il futuro si costruisce con le scelte giuste. Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso, crescere significa imparare, sperimentare, guardare lontano. Un'offerta formativa completa e innovativa, con percorsi liceali e istituto tecnico economico. Scegli il meglio per il tuo futuro. Scopri di più su porteapertepiodecimo.it.
7: Ti ricordi le scarpe che indossavi nei momenti più belli? Quelle del primo appuntamento? Quelle consumate sotto il palco di un concerto? Le scarpe non sono mai solo scarpe, sono le tue storie. Quello giusto, dove ogni passo racconta qualcosa. Ti aspettiamo nei nostri negozi, oppure su quellogiusto.it.
8: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Si vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
9: Ultima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV.
10: Decolla la convenienza! Solo fino al 6 maggio, stecchi Magnum Algida per 3 o per 4 a solo 3,49€. Birra Corona Extra da 330 ml a solo 99 centesimi.
11: Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.

L'ultimo grande disco degli Eagles, fatto proprio con il botto, ed era The Long Run, e questa era Heartache Tonight. Mancano 3 minuti alle 8. Come fa, come va, come sta procedendo la vostra giornata? Spero siate pronti anche a scriverlo, anche con un WhatsApp al nostro 388-893-6699. Sapete, questa è una gran bella famigliola, è la community di The Alarm Rock Show. Vogliamo sapere proprio che fate di bello proprio in questo istante. È bello condividere tutto. Io condivido le mie cose con voi, no, evitiamo. lo so, è ancora prestino per condividere. Intanto vi suoniamo i Franz Ferdinand. Siete pronti? Ancora volume a palla. Questa è Do You Want To?

0: Radio Easy Rock.
1: Stai ascoltando The Alarm Rock Show con Nino Carollo.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Radio Easy Rock News.
5: La Chiesa è da sempre contraria alle armi nucleari, così il Papa ieri sera ha replicato agli ultimi attacchi di Trump.
6: La missione della Chiesa è predicare il Vangelo, predicare la pace. Se qualcuno vuole criticarmi per annunciare il Vangelo, che lo faccia con la verità. La Chiesa da anni ha parlato contro tutte le armi nucleari.
5: Intanto Trump ha annunciato di aver sospeso l'operazione militare statunitense di scorta alle navi attraverso lo stretto di Hormuz nel tentativo di raggiungere un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra. Il Papa non si discute, si ascolta, così Salvini dopo gli ultimi attacchi lanciati da Trump contro Leone XIV. Quelle di Trump non sono solo falsità, ma un attacco senza precedenti, aggiunge la segretaria Dem Schlein. Il 6 maggio 1976 il Friuli Venezia Giulia veniva devastato da un terremoto di magnitudo 6.5 Richter, 990 i morti e oltre 3.000 i feriti provocati dal sisma. Oggi a Gemona le celebrazioni con il Presidente della Repubblica Mattarella. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
7: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Carino questo finale, eh? Steven Tyler si divertiva moltissimo. Ed era Ragdoll. Sono le 8 e 7 minuti. Buongiorno da Lino Carollo, Radio Easy Rock vi accompagna. Ci sono canzoni che sono ancora più belle delle versioni originali, capita. Per esempio i Guns N' Roses fecero nel 93 quella canzone, era una bella ballad degli anni 50, la rifecero e fu allora nel 93 che fece il botto quel pezzo. Stiamo parlando dei Since I Have Done You. Ma c'è un'altra canzone che li ha resi ancora più famosi ed è una canzone di Paul McCartney. Pensate che lui, McCartney, si dice onorato, insomma, che il pezzo ormai per la gran parte della gente che lo sente stia pensando appunto che di fatto l'abbia scritto Axl Rose. No, in realtà la canzone che ora sentiamo è di Paul McCartney ed è stata anche la colonna sonora di un grande film interpretato da Sean Connery nei panni di James Bond 007, Vivi e lascia morire. Ecco la versione dei Guns e questa è Live and Let Die.

0: mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo. Affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Essere one di famiglia
3: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
2: Essere one di famiglia
3: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
2: Essere one di famiglia
3: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
2: Perché c'è solo one di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
4: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
5: Il tulipano festeggia tutte le mamme. Dal 5 maggio in tutti i negozi Il Tulipano acquista una begonia a soli 3,95€. Donerai 2 euro ad AFADOC, associazione di famiglie e pazienti con patologie rare legate al deficit dell'ormone della crescita. Ti aspettiamo in tutti i negozi Il Tulipano.
6: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta. Design ricercato, personalizzabile, qualità tutta italiana, uniche come te. Arredo 3, innamorati in cucina. E con tre elettrodomestici Beko l'affidabilità è inclusa. Lavastoviglie e un piccolo elettrodomestico in omaggio.
7: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona. Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati, saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
8: Tornano gli Emisfero Days all'Emisfero, lo shopping ti premia.
9: Secondo appuntamento giovedì 7 maggio dalle 15.30 alle 17.30. Con una spesa minima di 50 euro ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Segna la data, il 7 maggio, non mancare.
8: Regolamento sul sito del centro commerciale Emisfero di Silea.
10: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
11: Sono più furbi, sono più svegli.
12: I clienti della Brix
11: spendono meno, mangiano meglio.
13: Tre flaconi di detersivo liquido Ace a 6,90 euro. E prosciutto cotto Robagnati, due confezioni a 2,69 euro.
14: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
15: Il futuro è qui e si chiama Revo, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli Revo, San Marco Petroli. Ci riconosci da Leone.
16: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
17: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
16: Goppion Caffè. Bevilo buono.
18: L'evento motoristico più grande e spettacolare

Smith, 1997, per questo pezzo Falling in Love is Hard, eccetera eccetera eccetera. Ancora una buona giornata, buon mercoledì all'ascolto di Radio Easy Rock. Devo dire che di fronte al pezzo che sto per farvi ascoltare mi sento talmente coinvolta da aver deciso che vabbè, ci proverò a fare in modo di conoscerlo anche personalmente. Sto parlando di Lenny Kravitz. Vabbè, lo sapete, ogni volta che c'è l'occasione, insomma, lo racconto, lo seguo sui social, sono sempre molto interessata anche che cosa combina, perché quest'uomo ha una personalità talmente variegata e complessa che ha tanti talenti e non c'è solo l'aspetto fisico, inutile dai girarci intorno, sì è sexy, ok, ma veramente poi fa tante cose molto interessanti. Come venire in concerto in Italia? Sarà qui per il terzo anno consecutivo, in un modo o nell'altro, insomma un concerto lui lo fa nel nostro paese. 12 giugno Firenze Rocks Festival, quindi a Firenze. Sceglie sempre dei bei posti. Lenny Kravitz.

Pretender dei Kasabian. Siete un po' stressati? Avete il logorio della vita moderna? No, non è una pubblicità, è una domanda che vi faccio proprio tra noi, no, tra Easy Rocker. Beh, diciamo che lo stress è condiviso da tanti, il periodo che viviamo insomma ci porta ad essere molto stressati. Poi c'è chi fa sport, c'è chi medita, insomma i sistemi per combattere lo stress sono tanti, però io ve ne do uno molto facile che permette di ascoltare Radio Easy Rock, cioè ascoltare il Linkin Park. Adesso vi spiego. Una ricerca americana ha dimostrato che i Linkin Park sono la band più efficace per combattere lo stress. Questo studio, che hanno chiamato la playlist come ricetta medica, è un'analisi delle abitudini e delle preferenze del pubblico americano quando si tratta di scegliere la musica giusta però per superare i momenti difficili, perché non è solo intrattenimento la musica, e questo noi lo sappiamo, ma è anche un po' un regolatore di emozioni. Quante volte succede che senti quel pezzo e hai, non lo so, le scatole girate e ti svolta la giornata? Insomma, è normale, ognuno ha la sua esperienza, no, di abbinamenti di stati d'animo con la musica. Bene, per quanto riguarda la musica, proprio i Linkin Park fanno questo effetto antistress. Poi è divertente scoprire che se si tratta invece di problemi di salute mentale, il gruppo più ascoltato sono i Metallica, e se invece sei molto stressato ma quando guidi, chi sono? I Coldplay. Pazzesca sta cosa. Allora io prendo lo stress in generale, ok, quello che avete addosso Easy Rocker, e vi aiuto adesso a togliervelo di dosso. Lo faccio con i Linkin Park, In the End.

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Lignano Sabbia d'Oro si prepara a dar fuoco alle polveri della 40esima Biker Fest International. Dal 14 al 17 maggio si attendono centinaia di migliaia di moto e motocicli da tutto il mondo per una 4 giorni ricchissima di appuntamenti e show ad ingresso gratuito, dagli spettacoli all'aperto ai test ride dei nuovi modelli offerti dalle case ufficiali, passando per la grande musica dal vivo rigorosamente rock. Poi ci sono i voli in elicottero, l'area dedicata ai cinquantini e le ruggenti sfilate delle muscle car americane. Tutte le info su bikerfest.it.
2: Radio Easy Rock.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Quell'estate del 1969, quell'estate. Io non vedo l'ora di poter dire questa estate. Sì, perché ormai siamo il 6 maggio, hai capito? E quindi voglia d'estate, saltami addosso. Anche la primavera mi piace. Come mi piace il nuovo singolo degli Editors, che sono tornati. E pensate che il nuovo album, che arriverà tra un po', praticamente è stato fatto contemporaneamente all'album solista di Tom Smith. Sì, sì, esatto, il frontman della band ha detto che stava lavorando su questo suo album, però insomma con gli Editors hanno anche ben pensato di fare un altro album. Avevano voglia insomma di sperimentare anche nuove sonorità, insomma avevano voglia di un nuovo capitolo. Considerate che hanno già programmato per il 2027 un tour in Europa e nel Regno Unito. Fanno una data anche in Italia, tranquilli, è già programmata anche quella, ma non ne parliamo adesso perché siamo un po' in anticipo. Quello che facciamo è di concentrarci su questo pezzo degli Editors, Call It In, a Radio Easy Rock.

artisti si rifanno canzoni di altri artisti che ti piacciono. Beh, Crazy lo sapete, insomma, il pezzo quello di Sial, però qui all'Anissimo Reset, cioè, ci ha messo il tocco personale. Blink 182 Fell in Love a Radio Easy Rock.

0: chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V.
1: Decolla la convenienza! Solo fino al 6 maggio, stecchi Magno Malgida per 3 o per 4 a solo 3,49 euro. Birra Corona Extra da 330 millilitri a solo 99 centesimi.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
4: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
3: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile, in e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
4: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
5: Essere One di famiglia
6: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
5: Essere One di famiglia
6: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
5: Essere One di famiglia
6: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
5: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
7: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
8: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
9: Atmosfera magica,
10: pianeti, tornado,
9: realtà aumentata,
10: viaggi in astronave,
9: fulmini.
11: Alla fabbrica della scienza a Jesolo
12: tutto è possibile.
11: Preparatevi per una gita entusiasmante con tutta la famiglia.
13: Aperto sabato e domenica.
14: Tipico? Non convenzionale? Diverso? Nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste, nasce una nuova idea di cucina. Spice, il ristorante di Zinzendorf. Il meglio del territorio, rivisitato con creatività. Prenota su spice.it.
15: Dall'8 al 10 maggio a Pradamano arriva la Buriana. 3 giorni tra festa della birra, grande musica e raduni d'auto d'epoca.
16: Venerdì 8, Furlan Samanete e Absolute 5. Sabato 9, il DJ set di Samuel. Domenica 10, Le Venusia, i Frankenstein. E gran finale con il travolgente show di Cindy and the Rock History.
15: Parco Rubia di Pradamano, laburiana.it e sui social. Offerto da Autotrasporti Franceschinis.
17: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
18: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
17: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
18: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
17: Ma fino al 16 maggio.
18: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
19: Ti ricordi le scarpe che indossavi nei momenti più belli? Quelle del primo appuntamento? Quelle consumate sotto il palco di un concerto? Le scarpe non sono mai solo scarpe, sono le tue storie. Quello giusto, dove ogni passo racconta qualcosa. Ti aspettiamo nei nostri negozi oppure su quellogiusto.it.
20: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
21: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
22: Fino al 19 maggio, Bonroll Aia 680 grammi, assortito 6,90 euro.

0: Spensieratezza e profondità è quello che sa fare Van Morrison con la sua musica e i suoi testi. Noi ci salutiamo qui, appuntamento a domani sempre a mezzogiorno su Radio Easy Rock per stare un paio di ore insieme. Da Domi Grande davvero un buon mercoledì, rimanete all'ascolto e vi lascio con Mumford & Sons insieme a Chris Stapleton, Here.
1: Well, here's my final serenade. Here's a gun and here's a blade. Here's a picture that I saved for too long. Here's my

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock. Nella giornata di domani, sensibile miglioramento del tempo sul nord-est dopo la giornata odierna di perturbazioni con piogge temporali. Domani, sensibile miglioramento. Torna l'azzurro, torna il sole entro il pomeriggio. Sarà una giornata anche con un aumento delle temperature. Torniamo su tutto il Veneto e il Friuli Venezia Giulia sopra i 20 gradi. Solo durante il pomeriggio su Alpi, Prealpi e pianura trevigiana qualche breve spot piovoso, qualche breve temporale. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app gratuita di Trabi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ogni giorno cerchi freschezza e qualità al miglior prezzo. La tua missione è il nostro impegno.
1: Ogni giorno speso bene, te lo trovi a fine mese.
2: Fino al 19 maggio, Bon Roll Aia 680 grammi, assortito 6,90 euro.
3: Superi per risotto ti fa risparmiare.
4: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
5: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
4: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
5: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
4: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
6: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo.
7: Come se tu fossi l'unica luce.
6: 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
8: Il tulipano festeggia tutte le mamme. Dal 5 maggio in tutti i negozi Il Tulipano acquista una begonia a soli 3,95 euro. Donerai 2 euro ad AFADOC, associazione di famiglie e pazienti con patologie rare legate al deficit dell'ormone della crescita. Ti aspettiamo in tutti i negozi Il Tulipano.
6: Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo.
7: Come se tu fossi l'unica luce.
6: 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica.
9: Il grande spettacolo del Giro d'Italia arriva a Piancavallo il 30 maggio. L'8 maggio prenota il tuo posto auto e vivi dal vivo l'arrivo della tappa. Scalate epiche, campioni in maglia rosa, emozioni uniche. Dalle 9 alle 23 corri su turismofvg.it. Giro d'Italia a Piancavallo, il tuo posto ti aspetta. Click Day 8 maggio. Prenota ora.

0: Radio Easy Rock.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Herbal, bianca, 14 litri e a soli 44,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Tulipano festeggia tutte le mamme. Dal 5 maggio in tutti i negozi Il Tulipano acquista una begonia a soli 3,95 euro. Donerai 2 euro ad AFADOC, associazione di famiglie e pazienti con patologie rare legate al deficit dell'ormone della crescita. Ti aspettiamo in tutti i negozi Il Tulipano.
1: Al centro commerciale Vale Center fai spazio, dona! Dall'8 al 10 maggio vieni a donare i tuoi abiti usati, saranno destinati ad associazioni del territorio. In omaggio riceverai gift card del centro. Ti aspettiamo dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Scopri di più su valecenter.it.
2: Dal 6 al 9 maggio 2026 a Verona Fiere prende il via Samoter, il salone triennale internazionale delle costruzioni e del movimento terra. Un'esperienza fatta di innovazione, sostenibilità e dimostrazioni in campo. Entra nel cantiere di domani. Info e biglietti su samoter.it.
3: C'è chi si rilassa, c'è chi se lo gode, c'è chi se lo gusta. E la voglia di Arredo Giardino.
4: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene, con salotti per esterno, set pranzo, ombrelloni, gazebo e tanti complementi da Arredo Giardino.
3: Con Ercole Tempo Libero, a Due Ville Vicenza.
4: ErcoleTempoLibero.it.
5: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
6: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
5: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
6: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
5: Ma fino al 16 maggio.
6: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
7: Alubomma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomma.si.
8: L'evento motoristico più grande e spettacolare d'Europa compie 40 anni. Biker Fest. 14-17 maggio a Lignano Sabbiadoro. Ingresso gratuito. Bikerfest.it. Media Partner. Radio Easy Rock.
9: Ti ricordi le scarpe che indossavi nei momenti più belli? Quelle del primo appuntamento, quelle consumate sotto il palco di un concerto. Le scarpe non sono mai solo scarpe, sono le tue storie. Quello giusto, dove ogni passo racconta qualcosa. Ti aspettiamo nei nostri negozi oppure su quellogiusto.it.
10: Tornano gli Emisfero Days all'Emisfero, lo shopping ti premia.
11: Secondo appuntamento giovedì 7 maggio dalle 15.30 alle 17.30. Con una spesa minima di 50 euro ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Segna la data, il 7 maggio, non mancare.
10: Regolamento sul sito del centro commerciale Emisfero di Silea.

0: prima chiamata. I passeggeri che desiderano prendere al volo le vere offerte sono attesi ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superbù.
1: Decolla la convenienza! Solo fino al 6 maggio, stecchi Magno Malgida per 3 o per 4 a solo 3,49 €. Birra Corona Extra da 330 ml a solo 99 centesimi.
2: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
3: Tipico? Non convenzionale? Diverso? Nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste, nasce una nuova idea di cucina. Spice, il ristorante di Zinzendorf. Il meglio del territorio, rivisitato con creatività. Prenota su spice.it.
4: Ti ricordi le scarpe che indossavi nei momenti più belli? Quelle del primo appuntamento? Quelle consumate sotto il palco di un concerto? Le scarpe non sono mai solo scarpe, sono le tue storie. Quello giusto, dove ogni passo racconta qualcosa. Ti aspettiamo nei nostri negozi oppure su quellogiusto.it.
5: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone.

posto auto e vivi dal vivo l'arrivo della tappa. Scalate epiche, campioni in maglia rosa, emozioni uniche. Dalle 9 alle 23 corri su turismofvg.it. Giro d'Italia a Piancavallo. Il tuo posto ti aspetta. Click Day 8 maggio. Prenota ora.

0: Radio Easy Rock viabilità. Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento, una buona serata a traffico regolare lungo tutte le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 21 di venerdì 8 maggio fino alle ore 18 di domenica 10 maggio per lavori verrà chiuso lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Venezia-Trieste dalle ore 23 di venerdì 8 alle 4 di sabato 9 maggio verrà chiuso il tratto autostradale tra Monfalcone Est e Re Puglia in direzione Venezia a causa di lavori. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Io la casa la vivo dentro. Soggiorno, cucina, camera da letto.
1: Io invece amo stare fuori. Barbecue, aperitivo, salottino da esterno.
0: Con Bissolo Casa arredi ogni ambiente con comfort e stile. In e outdoor. Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Gambellara, Vicenza, Lonato del Garda, Brescia e su bissolocasa.com.
2: Essere One di famiglia
3: è sapere che per qualcuno sarai sempre unica.
2: Essere One di famiglia
3: è sapere che ovunque andrai ci sarà sempre qualcuno pronto a guidarti.
2: Essere One di famiglia
3: è sapere che le partenze sono belle, ma i ritorni ancora di più.
2: Perché c'è solo One di famiglia ed è qui per te. Torna Mini Countryman One. In the family la guideranno tutti, neopatentati inclusi. Scopri tutti i vantaggi dedicati sull'intera gamma presso
4: i partner Mini Auto Torino e su autotorino.it.
5: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
6: Atmosfera magica,
7: pianeti, tornado,
6: realtà aumentata,
7: viaggi in astronave, fulmini.
6: Alla fabbrica della scienza a Jesolo tutto è possibile. Preparatevi per una gita entusiasmante con tutta la famiglia.
8: Aperto sabato e domenica.
9: Sono più furbi, sono più svegli. I clienti della Trix spendono meno, mangiano meglio. I clienti della Trix.
8: Tre flaconi di detersivo liquido Ace a 6,90 euro. Il prosciutto cotto Rovagnati, due confezioni a 2,69 euro.
5: Trix, fatti furbo, vieni Quix.
8: Union Lido Mare a Cavallino Venezia. Natura e libertà. Piazzole nel verde vicino al mare. Un nuovissimo acquapark. Ristoranti e divertimento per tutti. Amici a quattro zampe compresi. Prenota su mare.unionlido.com.
10: Tipico, non convenzionale, diverso. Nel cuore di Opicina, sul Carso di Trieste, nasce una nuova idea di cucina. Spice, il ristorante di Zinzendorf. Il meglio del territorio, rivisitato con creatività. Prenota su spice.it.
11: Dall'8 al 10 maggio a Pradamano arriva la Buriana. Tre giorni tra festa della birra, grande musica e raduni d'auto d'epoca.
12: Venerdì 8, Furlan Samanete e Absolute 5. Sabato 9, il DJ set di Samuel. Domenica 10, Le Venusia, i Frankenstein. E gran finale con il travolgente show di Cindy and the Rock History.
11: Parco Rubia di Pradamano, laburiana.it e sui social. Offerto da Autotrasporti Franceschinis.
13: Tornano gli Emisfero Days. All'Emisfero, lo shopping ti premia.
14: Secondo appuntamento giovedì 7 maggio dalle 15.30 alle 17.30. Con una spesa minima di 50 euro ricevi una gift card da 20 euro in omaggio. Segna la data, il 7 maggio, non mancare.
13: Regolamento sul sito del centro commerciale Emisfero di Silea.
15: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
16: Polli dai nostri allevamenti a soli 8,90 euro al chilo.
15: Burro di nostra produzione a soli 12,90 euro al chilo.
16: Formaggio pressato, sempre di nostra produzione, a soli 7,90 euro al chilo. E molte altre offerte.
15: Ma fino al 16 maggio.
16: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
17: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
18: Questo mese ti segnaliamo Caseificio Tomasoni. Tomasoni, buoni da generazioni. Pasta Zara, nata per passione. Pauli Free, senza glutine, senza lattosio o senza zuccheri aggiunti.
19: Il futuro è qui e si chiama Revo, il gasolio HVO di SMP. Fino a 90% di emissioni in meno e prestazioni elevate. Scegli il pieno ecosostenibile. Scegli Revo, San Marco Petroli. Ci riconosci dal Leone.

Le grandi voci della musica italiana arrivano al Marostica Summer Festival Volksbank 2026. Primo luglio, il volo. Come se tu fossi l'unica luce. 7 luglio, Fiorella Mannoia. 11 luglio, Luca Carboni. Si vuole un fisico bestia. Scopri il programma completo su 2.eventi.com. Marostica Summer Festival, un'estate ricca di musica. Radio Easy Rock.

0: Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock in the Night.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock. In the night.